Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Mia, molto ripeto, nel negozio Cine Napoli.